0: Radio Calvi Cittadella, Radio Balagna, un notiziale in lingua corsa culla de sec.
1: In dell'attualità di Stuveneri, l'ondegi di settembre, condannato per arrubare 8 tour e rigoso du tempera.
2: Laurent Segondi, Fudilic, doveva arrubare una 8 tour in marzo, allora che ha proprietaria, tui ha rimessa, è stato condannato a 4 anni di prigio, fra elli di giotto mese a tempadi, mantenuto in prigio, ha sprimato il rincrescimento.
1: Spassidia ora in Singapore, soccorso in montagna.
2: Due spassidiori originari di Singapore, abbezzi alla picchia dei montagna, si sono trovati bloccati dopo un problema di canapo, nanta una barretta in bavela, allertati dai famigli in penserie di Lumbele di Rivane, sono stati soccorsi riguardati agli salvi dall'elicottero Dragon 2B e dall'omi di Ugramp.
1: Prigio ferma, peve tirato, nanta uso bigino.
2: O Tribunale Correzionale di Oasti ha condannato Sudio e Felix Polidori a 24 mesi di prigio fra elli di giotto fermi, commentando in prigio per aver tirato nanta un veicolo di uso vicino, una liwa ora di agumuna di Molsifau, mentre chi sultimo era a bordo e va a tirare stati gagionati da una ledica di vigilanza effettiva di boi un pezzo.
1: Un coppio domiciliato in Corsica condannato in Parigi.
2: Un coppio è stato condannato dal Tribunale Correzionale di Parigi per aver dichiarato falsamente un alleo a Cino che gli avrebbe permesso di ottenere sovvenzioni agricole europee, o allora di aiuti concernati di 263.000 euro. Uno degli accusati è stato di non riconosciuto colpevole di falso e uso di falso per false fatture allo DARC. Il Tribunale ha pronunciato condanne da un anno di prigio attempato durante 3 anni e 6 mesi attempati. Il coppio è stato condannato di non rimborsare alla SP un pregiudizio finanziario a un'interdizione di esercitare un'attività agricola durante 3 anni.
1: Pareti traversate di Corsica linea tra Marseille e Corsica modificate.
2: A compagnia marittima Corsica Linea annuncia pareti e modificazioni di rotazione tra Marseille e Corsica per via di un problema tecnico. Pareti traversate sono annullate o saranno assicurate da un'altra nave in i prossimi giorni.
1: L'attualità sportiva e in motocross a Corsica parteciperà al MX di Regione.
2: Quest'anno una selezione di 8 piloti isolani parteciperanno a competizione motocross MX di regione organizzata da Federazione Francese di Motociclismo. Un appuntamento in due leghe regionali s'affronteranno per un trofeo i 20 e 21 settembre in Cussac in Haute-Vienne.
1: In MMA, Hugo Boisjol diridorno per il quarto combat du professionnel.
2: Hugo Boisjol-Bajogne affronterà Sousa Badouzer in Rouen in un quadro de l'Hexagone MMA série Aïk Codé d'Agnan, au pensionnario du KTP MMA et Bouloué de Orama in una nuova categoria per via d'una perdita amaestrada, una perdita di peso, ben inteso. Ecco per l'attualità e compiamo tutto d'un pochidio di barriere.
1: E dopo una bella maidinata, o gelo si copre su dopo mezz'orno e i nulli sono numerosi in Gabigorso, o Nebbio, o Rudione Bastiaccio e in Piaggia Orientale. Altro, o gelo è belado, con belle schiaride, ma qualche quadra che toccherà o rilievi in dopo mezz'orno e a nota bene. O libeccio Sofia Forte, Nanta, Alagna e Ustrimosudo. Ed imperadore calano appena, e massime vanno da 26 a 29 rai nanta olidurale, 25 a 28 all'interno e tra 21 a 24 rai in paese di montagna e sino a 31 rai in de Urugione di Portivecchio. Autore mezzo stamani in Cervione ad imperadura era di 24 rai, a pressione atmosferica di 1017 millibar e un percentuale d'umidità di 75. In Bastiglia una pressione di 1018 millibar, un percentuale d'umidità di 67 e una temperatura di 25 rai. In Calvi 26 rai, una pressione di 1025 millibar e 55% d'umidità. Infine, autore mezzo stamane, strade sanguinario in Ajaccio, una temperatura di 23 rai, 68% d'umidità e una pressione atmosferica di 1020 millibar. E coupé l'attualità di Stuveneri l'11 di settembre.

bocca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista di lavorata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, l'ho afferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così.

pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E poi

discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto.